temerario ardire, la sacrile gallingua empio di scioglie. Qui nelle rege soglie, perché venga a turbare i sensi miei, introdusse costoi.

nel sembrafondo, di cieco carcere nel sembrafondo. Ai rai del mondo, ai rai del mondo, se c'è il misero, ai rai del mondo.